vale cosa è. Se non lo rangono male, tanta racca non fuggli a mancare. Ai, a papà, che sa cosa è. Ai, a papà, vale cosa è. Alla goccia cararata, onda così. Dalla che le tue cere causa. Rachele che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.